qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e che fanciulle, di quale parrucca.